0: Amanti degli anni 90, è arrivato il vostro momento. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi, riparte puntuale anche oggi il nostro viaggio negli anni 90 e nei primissimi del 2000 con l'extended version di Rhythm History. Dance storica pronta a suonare per voi, tra un attimo gli Snap con The Power. Andremo nel 1992 per riascoltare la collaborazione tra 49ers e Amarie Smith di Move Your Feet, ma subito dal 95 Jamiroquai, questa è Space Cowboy.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sul finire degli anni 80 Gianfranco Bortolotti diede vita ai 49ers, la voce era quella di Amari Smith. Inizia così il nostro appuntamento dedicato alla dance storica. Io sono Alessio Roisi e tra un attimo ritornerà anche Miranda. Vamos alla playa.
1: Rhythmic History.
0: È partito da pochi minuti il Disco Radio Party, non solo quello che ascoltate ogni sera in diretta alla radio con me, sono Alessio Roisi, ma anche quello che dal vivo stanno portando avanti i nostri Matteo Epis e Dumunari, Valentina Guidi e Don Cash. Voi che ci state ascoltando in diretta giovedì sera, fate un salto al Torchio di Inveruna all'interno della 34esima edizione del Festival Roccantina. Proprio dalle 21 è partito il nostro Disco Radio Party, è ingresso gratuito. Tutti si va lì, nel frattempo si ascoltano le hit che hanno fatto la storia del ritmo, tra un attimo le DG, Safri Duo, Datura, prima c'è Miranda.

0: chiamavano Coro perché erano formati da Emanuele Cozzi, Jay Rolandi e Maurizio Rossi. La voce invece era quella di Talisa. Because the Night, anno 1992, siamo a metà del nostro viaggio, benvenuti su Disco Radio e tra un attimo anche 9 PM.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Siete pronti a portare Disco Radio in vacanza con voi? Allora cosa aspettate? Scaricate subito la nostra app sul vostro smartphone. Da lì, come sempre vi ricordo, ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma cosa molto più importante, potete riascoltarci in podcast. Così non vi perderete nemmeno un appuntamento con l'Extended Version di Rating History, appuntamento dedicato alla migliore dance anni 90. Sono Alessio Rovisi, continua il nostro viaggio. Tra un attimo Orange Blue con If You Wanna Be My Only, Todd Terry con Something Going On, subito c'è ITB, 9 PM.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Carolina Marquez, ci vuole ritmo e noi che siamo il ritmo della tua città lo sappiamo molto bene. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, tra un attimo torna Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
0: Eccolo qui il programma che seleziona per voi la migliore dance storica, quella che vi ha fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra un attimo Kina con Strange Love.

0: iscritti Fior da Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
4: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
5: Le 19.55, beh, se volete continuare con le vostre io non capisco proprio quelli che, fatevi avanti, c'è J-Lo.

0: mai, ma Anita non capisce proprio quelli che si lamentano sempre, è vero. Ah, c'ha ragione, anche i lamentoni comunque sono un po' fastidiosi. Pronto?
1: Io non capisco quelli che non usano le frecce, porca vacca, usateli.
0: Usatele, usatele.
1: Naturalmente Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano da Bergamo. No, è vero ragazzi, il problema delle frecce è grandissimo. Le 8 e un minuto, cioè facciamo un esempio. Voi dovete svoltare a destra. No, ma io che sono dietro di voi, come faccio a saperlo? Come faccio a capirlo? Ho bisogno che voi facciate clic, clic, clic. Oppure dovete accostare. C'è sta roba che secondo me esiste solo a Milano, non lo so. Cioè se uno deve accostare mette le quattro frecce. Ma io vi vorrei chiedere, ma io che sono dietro di voi, come faccio a capire dove volete andare se mettete le quattro frecce? Se invece mettete le quattro frecce, io, cioè la freccia a destra, io capisco che voi volete accostare a destra. Non è difficile. Cioè, amici delle autoscuole, per favore, insegnate sta roba, perché tutti mettono ste dannate quattro frecce che non servono a quello. Cazzo.

quelle canzoni spensierate, una di quelle che canticchi con le cuffie nelle orecchie, comincia a muovere la testa a destra, a sinistra, con gli occhi chiusi, un po' quello che sto facendo adesso io, ma non mi vedete perché siamo alla radio. Milky e David Guetta, Just The Way You Are, tra un attimo torna anche la star del ritmo, sto per riportarvi nel 1993.

0: 22.
1: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibile in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand. Maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più

0: consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada,
5: Foton,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Disco Radio.
8: Sai che adesso ci vorrebbe un bel Rhythm History? Avete presente una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 o nei primi del 2000? Ce l'abbiamo, qui siamo negli anni 90 ovviamente. Con i Two Unlimited, No Limit.
9: Rhythmic History.

Sono quelli di Magnetic, le 20 e 22 in questo venerdì sera qui su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che domani sarà Disco Radio Party a Canneto Pavese? Voi direte, dov'è Canneto Pavese? Ragazzi, ma nell'Oltrepò Pavese, tra i suggestivi colli dell'Oltrepò, potrai vivere questo viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali e la musica e l'animazione del Disco Radio Party. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi ti aspettano domani al Parco delle Feste di Canneto Pavese e Pavia, questo sabato sera dalle 22.

0: Yes, su Disco Radio. Siete alla ricerca di cose da fare questo weekend? Magari cercate anche un posto bello fresco dove tornare a usare la vostra bella felpina? Ce l'ho. Ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio torna l'attualità e in redazione c'è il nostro Francesco Di Bruno.
2: Grazie Alessio, buonasera a tutti. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato questo pomeriggio nel carcere di Bollate per costituirsi. Parlando con i giornalisti ha detto: Mattarella ha graziato uno scafista e Minetti si metta una mano sulla coscienza. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale, sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva. Dimesso dal Niguarda, il 16enne Leonardo Bovera tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Inchiesta sull'urbanistica milanese, flash mob delle famiglie sospese davanti al Palazzo di Giustizia per chiedere il dissequestro dei cantieri. Furti sul Malpensa Express, 60.000 euro di bagagli rubati, sequestrati e 16 persone individuate. I ladri sottraevano le valigie prima che le porte del treno si chiudessero. Le vittime sono principalmente turisti stranieri. Lo sport con la Formula 1 e il Gran Premio del Belgio. Antonelli vola nelle seconde libere, secondo Norris, terzo Verstappen, quarto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, staccatissimo il compagno di squadra di Antonelli, Russell, a 1 secondo e 2. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Si fa ancora sentire il caldo tra la Lombardia e il Piemonte, anche se con temperature leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, però anche durante questo fine settimana sfioreremo comunque i 34-35 gradi. Però attenzione anche a qualche temporale, se ne sono formati già nelle prime ore di oggi. Ebbene, tra sabato e domenica, specie montagna, se ne formeranno degli altri, in particolare domenica, tra il tardo pomeriggio e la sera, qualche temporale scenderà anche in pianura. E da lunedì temperature nella norma. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: È tempo di From Disco to Disco, vuol dire che su Disco Radio ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da Macklemore, Thrift Shop.

0: Espresso e War Republic a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, appuntamento che vi ricordo vi aspetta per tutto il fine settimana, sabato e domenica. Vi faremo ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Io sono Alessio Roisi e se siete alla ricerca di cose da fare questo fine settimana e magari cercate anche un posto bello fresco, sai dove si può tornare a utilizzare la felpa? Ve la ricordate la felpa, quella che avete in armadio? Ecco, allora per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo di qualche secolo, perché in Piemonte proprio questo fine settimana arrivano una serie di rievocazioni storiche tra dame, cavalieri, tamburini, cortei storici, battaglie che hanno segnato la storia del territorio. Partiamo dalla battaglia dell'Assietta. Siamo sul colle dell'Assietta e lì, ragazzi, fresco vero, cioè sabato e domenica va in scena la 58esima edizione della Festa del Piemonte, che commemora la celeberrima battaglia del 19 luglio del 1747. Allora, tra francesi e piemontesi finì a sonore mazzate, ma oggi l'atmosfera è decisamente più amichevole. Potrete godervi visita al campo storico, fiaccolate, falò, balli tradizionali piemontesi. Diciamo un appuntamento che unisce storia, cultura e panorami spettacolari, ma non solo a Colle dell'Assietta. Vi porto anche a Susa, che torna nel Medioevo, sempre questo weekend, con il torneo storico dei borghi. Siamo al 38esimo torneo, con il centro storico e l'arena romana che faranno da sfondo a tamburini scatenati, maestosi cortei in onore della contessa Adelaide, della domenica, finali infuocate di tiro con l'arco, giostra del saraceno e tiro alla fune, evento che ogni anno, pensate, richiama migliaia di spettatori e trasforma Susa in una città medievale. Ora, che scegliate il Colle dell'Assietta o Susa, o entrambi, fate un po' voi, ma non dimenticate la felpa. Ho visto le temperature, alla sera siamo sui 14-15 gradi. Ragazzi, ma io mi trasferisco lì all'istante. Nel frattempo vi voglio dare una dritta, perché ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio. Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
13: Pochi minuti, alle 21 su Disco Radio scatterà la festa, il Disco Radio Party, come sempre, la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Subito Zerba e Rita Ora.